0: sentir.
1: Con il aime.
0: Vers sentir.
1: Con il aime.
0: Unir.
1: Con il aime.
0: Unir.
2: Con il aime.
0: Was? Die ganze Welt ist Con il aime?